0: Adi no mono nina kemba nzinze nzinze nzinze. Kesingo kwenda tu wanakandi.
1: Imu bato munene. Tobongo wangebunene.
0: Baketo mugeigea lese. Kakawa zanile mkukonda wano.

0: Ulikuwa na chule. Wala wakulia kama kamperezza.
1: Nienda okuida.